pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoi e pettini, lancete e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancete e forbici, rasoi e pettini, al mio comando tutto qui sta. Vera risorsa.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, con la barba, con la sanguigna,

decimo calendas Marci, luna sexta decima, Kyrie infelicia commemoratio beatorum materum.

0: Muito opressos, tornaci in Gallis, anche eleuteri, episcopi e confessoris, ed alivia liorum plurimorum sanctorum materum e confessorum, aque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Conspector Domini.

Dirigere, sanctificare, regere, governare, dignare, Domine Deus, rec scegliere te. O Die, gauda et corpora nostra, sensus amones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utique et in eternum te auxilium.